conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Oldtimer Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Giudicella.
2: And what a moment, yeah!